0: choice comes as shame or Christiano. Cercetta.
1: Guardate, da spogna da voi.